0: Stop! Io ne go! Hai un micro, sponsor di volno. Wow!
1: Modern pop folk i balkanski ritmi po radio Party Mix.

0: Stop! Io ne go! Ari un micro, sponsor di volno. Bravo!
1: Hitove, hitove e oste hitove!
2: Единствено по Radio Party Mix.